senza poi questa mia canzone più ti vadare. E che ne debbo fare? Leggila alla padrona, leggila tu medesima.